FME 94.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FME 94.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

aussi fratricelli. Quando ritengo buca fini nel giornata locale, se bene, o nella vendita di usi di tenere locale. A tenere per la vela è allora che l'immora smai da tenere fatto. E depois, i danno a tenere cura più del tempo. Se è per la cura più del tempo, ma che è sempre.

FM 104.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 104.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Haktuir ya lo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM Sianurisin Sia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

0: Hi, how Noi?
1: How Nelia?
2: Ami gosta Rona Radio Rakambia.
0: FM 99.4 MHz.
1: Hak tuye lia lo saburas raita si Timor Lorosai.

amore, non è pietà, se si permette a sussistere sulla fondazione, si usa il moro naturale, il moro naturale, cioè, ne vediamo che esiste una area locale, e lui è il moro che non è una casa, è un moro che è, non è un fiore che è fatto, è un moro che è un animale. For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Ayhan Moruk Sesel of Nagamaka, Ula Lost, Nata Vela, Paya Montuka, or Bay, the first Tara Vela Morus in the Mak of a Tadu. You don't know Kasona there. It's a procedure, Tao Adubus,

hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM seluruh sia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

Untuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM senurisin siap untuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

0: FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: fatto essere. Quando ritengo buca fini nella vita locale, se vuole, o nella vita di un'usi itinerario locale. A tu ne per la vela è a vera che l'umore smaida e tiene fatto. E depois, i danno a tenere cura più del tempo. Se è per la cura più del tempo, ma che esse sempre attacca. Nel mio house di vera, a c'è l'uso amore pare, un basere, poco uso amore naturale, se non è mattina. La vita è buona, la vita è buona, la vita è buona, la vita è buona, la vita è buona, la vita è buona, la vita è buona, la vita è buona, la vita è buona, la vita è buona, la vita è buona, la vita è buona, la vita è buona, la vita è buona, la vita è buona, la vita è buona, la vita è buona, la vita è buona.
1: Ovintis, nem aki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

Rossi, parte 6. Dan ritengo buca fini nella giornata locale, se vede, o nella vera doppia di uscire dalle aree locali. Attualmente la vera è la vera che le mora mai da tenere a fatto. E poi, i danno anche cura più del tempo. Se la cura più del tempo, ma che si sempre attacca.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molo kita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Senurisinsia Pontuhat Megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.